0: ritiene mezzo sotto, ci prendiamo un mucino a dire che era con quello che ci messo in Mauritania, mi giravamo per scegliere che si ragazzi a te lo vai, vai, vai.
1: Kein Bock auf Mainstream? Ja, wir auch nicht. Hier ist deine Heimat.